0: Slash, oggi Slash tutto, c'è musica, Mozilio, Rarane, Isaac. Quasi tutto iniziato e mai questo nemmeno a chi ne confidia mentre avevano cattura bon. E tutto in buon disco utano Shimon. Oh yeah. E smarchi su che sulla coppa che li tacchano. Non so voi di examinare tu per visto cos'ato. Mi ne creccare ma su hit vigir.
1: Super good.
0: Super good.